0: Usta, perla platista, tonda, e me la carezza ta? Ah? Chitara, chiede tu dasi? Vieni, amore.
1: Ai, si vuoi bene, mi stessi. E ti dico che mi dà, mi stessi, vedi, tra.